0: Corello.
1: Signore, vien qui.
2: 原来列布莱洛在历经了第一幕的死里逃生之后，下定决心要离开老是惹祸的主人，直到唐乔万尼好说歹说又给他加了工资，才留住了列布莱洛。稳住了仆人之后，唐乔万尼又要开始新的烈焰计划。这回他想了一个妙招，和雷布莱洛调换身份，借了仆人的黑斗篷去追求一个女仆，而让雷布莱洛穿上了自己的贵族的华服。
0: più dell'aria che spiro e avete cuore d'ingannarle poi tutte è tutto amore chi ha una sola fedele verso l'altra è crudele io che me sento si esteso sentimento vuol bene a tutte quante le donne poi che calcolar non sanno il mio buon natural chiamano inganno non ho veduto mai naturale più vasto e più benigna ah orsù cosa vorreste voti veresti tu la cameriera di donna Elvira
3: io no
0: non hai veduto qualche cosa di bello caro mio leporello
2: 此时唐乔万尼的旧情人唐艾尔维拉登场，他对唐乔万尼依然旧情未断。列布莱洛冒充唐乔万尼对他示好，果然得到了艾尔维拉的原谅。仆人冒充主人的唱

0: 唐乔曼妮让利布莱洛继续演戏，骗取埃尔维拉的信任。
1: Eccomi a voi!
2: Leggiamo che farà!
3: Imbroglio!

0: Marina.
1: Amore, se sapeste quante lacrime, quanti sospiri voi mi costate.
0: Io, vita mia, poverina, quanto mi dispiace.
1: Non giurete più.
0: No, muso bello.
1: Sarete sempre.

0: 唐乔班尼的小夜曲没有引来美人，却招来了他的仇家马赛托。在第一幕中，马赛托的未婚妻彩琳娜险些堕入唐乔班尼的虎口，故此这次马赛托带着一帮人想狠狠地教训一顿这个贵族老爷。而他误以为这个身穿黑袍的人是列布莱罗，唐乔班尼顺势借着伪装指引马赛托去找自己的替身，从而支走了马赛托身边的帮手。
1: Servo di quel bello cavaliere, certo, di quel briccone, di quell'uomo senza onore. Ma dimmi un poco dove possiamo trovarlo, lo cerco con costor per trucidarlo.
2: Bagatelle, bravissimo Masetto, anch'io con mai munisco per fargliela quel birbo di padrone. Or senti un po', qual è la mia intenzione?

vedrai cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, cos'è, cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è, e già vedrai cos'è.

0: Zitto! Lascia che senta! Ottimamente!
1: 见马赛托已经是独自一人，唐乔万尼发动突然袭击，把马赛托狠狠揍了一顿，然后扬长而去。马赛托正躺在地上叫苦不迭，他的未婚妻彩琳娜寻上来，见爱人受伤，连忙上前照顾。马赛托夸大自己的伤势，让彩琳娜对自己温柔照料，他则苦在外表，甜在内心。彩琳娜唱起一首可爱的小咏叹调，你会安然无恙，看我手到病除。
0: Ancora qui
2: e poi non ti do l'altro.
0: Vuolmi un poco questo piede, questo braccio e questa mano.
2: Via via, non è gran mai se il resto è sano. Vientenimi qua a casa, purché tu mi promettessi.

0: pensieri mi s'aggira per la testa se mi sono tutte queste una vita verità.
1: Questo
0: è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato questo, è stato quest

Cocodì, Cocodì, già capite com'è, già capite, già capite, già capite com'è, oh, dimmi se...

dolente, c'è continente, c'è l'accidente di fuori chiaro, di dentro solo, non per riparo, la porta, il muro, l'ho inato, a quel lato.

0: 在两首颇有篇幅的咏叹调之后，场景转入了一座阴森的墓地。这是唐乔万尼和李布莱洛约定碰头的地点。唐乔万尼得意洋洋地上场，向仆人炫耀自己新的情场战绩，并冷酷地嘲笑倒霉的李布莱洛。
1: Per caso un vostro fu quasi accoppato.
2: Ebbene, non era questo un onore per te,
1: signore del topo.
2: Via, via, vien qua, vien qua. E belle cose ti leggio dire.
1: Ma cosa fate qui?
2: Vien dentro e lo saprai. Diverse storie vecchie accadute mi son da che partisti. Ti dirò un'altra volta. Or, la più bella ti vuol solo narrar.
1: Connesca il certo.
2: C'è dubbio! Una fanciulla, bella, giovine, galante, per la strada incontrai. Le vado appresso, la prendo per la mano, fuggirmi vuole. Dico poche parole, ella mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
2: Per Leporello. Per me? Per te? Va bene. Per la mano, e se allora mi prendo.
1: Leporello.
2: Una carezza, mi abbraccia.
0: 但很快两人发现自己来错了地方，这个墓地正埋葬着唐乔万尼的受害者，在第一幕中被他杀害的老城防官。老城防官刚刚下葬不久，坟墓上还竖着他的雕像。突然从雕像那里传来一声警告：别得意，你将很快会永远沉默。
2: Meglio ancora!

0: ve l'ho detto.
1: Sarà qualcuno di fuori che si burla di noi.
2: Ehi. 两人找到了老城防官的墓碑，唐乔万尼挑衅地对石像说，如果他愿意，就请今晚来寒舍做客用餐。一主一仆，一个为自己的无法无天而得意，而另一个则吓得魂不附体。石像居然答应了，还点了点头接受了邀请。

0: se io tremo, oh vecchio buffalissimo, digli che questa sera l'attendo a cena meco.
1: È pazzia, ma vi pare? O dei mirate, che terribile occhiali gli dà, par vivo perché sente che voglia parlare.
0: Or su da là, o qui t'ammazzo, e poi ti seppellisco.
1: Piano, signor, ora obbedisco.

fate fuori di qua. Monti, sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, Dio cielo, io manco. Se vedeste che figura, se sentiste come fa.

0: me
1: sullo
0: sacro
1: signor di Linci
2: sullo sacro。为了给两个年轻人一个教训，阿尔方索和他们立下百元金币的赌注，他可以在一天之内证明没有奸争的女人，条件是两个年轻人要全程听从他的安排。两个军官非常自信地一口答应，在随后的三重唱中，他们满心笃定自己必胜，甚至已经开始畅想赢了赌金之后要举办宴会来欢庆胜利。
3: Si tocca con mano, ci vi può, che come l'altre son.
4: Non si può dar,
3: non si può dar.
4: Unione!
3: Giochiamo!
4: Giochiamo!
3: 100 zecchini!
4: E 1000 se volete!
3: Parola!
4: Parolissima!
3: Un accenno, un motto, un gesto! Giurate di non far di tutto questo alle vostre Penelopi!
4: Giuriamo!
3: Da soldati d'onore! Da soldati d'onore! Quel farete ch'io vi dirò di fare!
4: Tutto!
3: Tuttissimo!
4: Bravissimi!
3: Bravissimo, signor Don Alfonsetto!
4: A spese vostre forci di...

0: son cattivo corpo. Va bene, al concertato loco i due campioni di Cipriglia e di Marte mi staranno attendendo.
1: 唐·阿尔方索博士作为幕后主使，对这个赌局顺利展开不免自鸣得意，他坚信自己必胜。他唱道，谁想指望女人忠贞，就像在海洋上犁田，在沙漠里播种。

0: Silenzio! Che aspetto di tristezza spira. Despina 的这番劝解反而让姐妹两觉得深受侮辱，生气的离去。之后，唐阿尔方索带着两个军官上场，此时两人已经乔装打扮，戴上了大胡子，即将展开对姐妹俩的追求。为了让骗局顺利的展开，阿尔方索花钱买通了 Despina， 让她作为内应来推动两个女主人早早动心。然后他向 Despina 引荐了两个所谓的阿尔巴尼亚贵族青年。当姐妹俩回来时，喜剧式的四重唱变成了六重唱。菲尔德利奇和多拉贝拉见到两个异邦的陌生男子突然来访，不由得又惊又怒。
1: Tutti loro pianti, tutti deliri loro ancor tu sai. Or pense mai per consolarle un poco e trar come diciam, chiodo per chiodo, tu ritrovassi il modo da mettere in lor grazia due soggetti di garbo che vorriano provar. Già mi capisci? Ah, oh, c'è una mancia per te di 20 scudi, se li fai

0: sapere un po' quella cagion di perdito.
1: Ecco spettaccio!
2: 古利艾摩和费兰多认为自己已经证明了姐妹俩的忠贞，但阿尔方索认为祸后未到，提醒他们不要过早的骄傲，真正的考验才刚刚开始，在明早之前一切都听从他的安排。费兰多满怀信心唱起了男高音叹调，从情人那里送来爱的微风，甜蜜的安慰充满心胸。
0: Fino a tua mattina, siamo soldati che amiamo la disciplina. Orbene, andate un poco ad attendermi entrambi in giardinetto. Colà vi manderò gli ordini miei, ed oggi non

0: Grazie, madame.
1: No, cospetto del diavolo, lasciate per i smorfi del secolo passato. De Spinetta termini a questa festa.

0: 两对男女散开，分组独处。古列尔摩单独挽留多拉贝拉，两人开始有些尴尬的东拉西扯，谈论天气和花园。但很快，古列尔摩持续的温柔示好，耐心劝说。原本多情的多拉贝拉也渐渐的主动。在之后，两人的二重唱《我把心献给你》中，多拉贝拉彻底的放下顾虑，完全沦陷。他把原本属于未婚夫费兰多的项链亲手送给了伪装的古列尔摩作为定情之物。
1: Come vi piace? Aire!
2: Che cosa avete?
1: Io mi sento si male, anima mia, che mi guardi morire!
2: Tramentissima! Sarà un rimasuglio del periodo che bevessi!
1: Ah, che un velenosa più forte io bevi in questi crudi e focosi, oggi belli amorosi!
2: Sarò velenosale! Fatemi un poco presto!
1: Grata voi burlate, di tanto io mi loro. Spariti, dove ghiaccioli?
2: E via, non fate!
1: Non moro, crudele! E voi burlate!
2: Io burlo!

se davvero questa picciola offerta da accettare degli altri.

0: 唐二方就上场，他一边安慰费兰多，同时也告诫古利尔摩不要得意，赌局还没有结束，笑到最后才是赢家。
1: Non parlo per lodarmi, se facciamo tra noi, vedi amico, che un poco di più merito,
2: anch'io lo dico,
1: e intanto mi darete 50 zecchine,
2: volentieri, prima però di pagare, o che facciamo qualche altra esperienza,
1: come?
2: Abbiate pazienza, in fin domani siete entrambi miei schiavi, a me voi

0: pensi in ogni cosa un poco di più
1: male.
0: La stessa di tormentarmi e una via piuttosto studiamo di castigarle stonoramente.
2: Lo so qual è. Sposarle.
0: Vorrei sposar piuttosto la barca di Caronte.
2: La grotta di Volcano.
0: La porta dell'inferno.
2: Prestate celebi in eterno.
0: Mancheranno forse donne a uomini come noi.
2: Non c'è abbondanza d'altro. Ma l'altre che faranno, se ciò che queste, in fondo voi le amate, queste vostre cornecchie.